cosa rara. O quanto si di bel giubilo che di par del bel concerto e conforme al vostro merito. A che piatto sago?

sì eccellente il vostro fuoco, che lo voglio ch'io provar, che lo voglio.

0: cose.
1: Oh, signor, per carità, guardate fuori di qua, l'uomo è sasso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco, se vedeste che figura, se sentiste

poco, guardate un poco, l'uomo di sasso, fermate il passo, giusto, sotto,

Tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, tardi, t